Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, che mi hanno rinto i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormentato accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ha già portato.

0: Nino D'Angelo. Un ragazzo, una ragazza.
1: Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesia.

0: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti senti.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?
1: Ho avuto

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da passione, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

Si sta mica, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mica, sembra una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: idee migliori.
1: Nello Amato, a mugliera più carnale.
2: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

come dama. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

Gigi Finizio, Amore Amaro.

0: Natale Galletta, vecchio amore.
1: Come stai, sei più bella una volta? Come va sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito, si sposate non pensa più a me. Si felice e mi sento perduta, non fa niente, sono contenta per te. Ora va, lì c'è lui che ti aspetta, dille solo

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami.

0: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi. Un viaggio senza ritorno.

La voce che intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente. Son la voce che intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente.

0: poco viento.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola, Non te cerco più.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, Amore.
1: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi in celera e sulla sala lamenta.

0: bella radio.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Tradizio, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Enzo Bruno, Zingarella.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello del culo, a casa bambule da lui amato, si qua coruni vuole sta malato, e se ma prima di

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio. Bella.

stai mettendo i brividi da pelle, e sto anche tu si fanno assai più bello. E io che sto soffrendo e gelosia, ti chiamo.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Per rivivere un attimo, accendi

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Maria Nazionale. Scordame. Scordame.
1: Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua vas. Fammi andare via. Fammi andare via.

prete, a quando tu sei stata mia, non t'accia mai tradita, a te che viene a macerà, con benedetta in mano, casi la piccia che con me subito vuoi fa pace, casa capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi la cima mu-

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, Crescerai.
1: Linda luce e creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solo

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se ho vostri vince se perso,

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Emiliana Cantone, Mille Lune.
6: Tutta sera non sbaglio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema

forza che sta l'urda ma canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'urda ma con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a tinte film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena non mi sposa.

0: bella radio.
1: Nino D'Angelo, popcorn e patatine.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Yes. Sal da Vinci, yes. Clementino, musica.
9: Sal da Vinci e Clementino, chiamo te.

0: Gianni Celeste. Però te penso.
1: Fuori come piove, sono solo, guardo un poco la TV. Spengo, non c'è niente che mi piace, dove

0: Gianni Vezzosi, ti sei incontrato prima?
1: Mi siede in una guarda per la vecchia. A quando ci siamo incontrati a te.

pensate indolite tutte sere insieme a me, invece da rubare come un marione. Se t'avessi contato prima e mi incontrato con quella là, fosse tutto diverso. Facesse amore pure senza amante di spugliare, e con te rida a casa, fosse tutta un'altra cosa.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
12: rispondi,
11: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 8 e un minuto.
17: News.
18: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto assassino di Luca Esposito, che si trovava nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte, con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta, spingendo molta gente a scendere in strada per la paura, sebbene al momento non si registrino danni a persone o cose. Sale a 5.546 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela lo scorso 24 giugno, con altri 148 decessi registrati nelle ultime 48 ore. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, precisando che il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre oltre 17.000 persone hanno perso la propria abitazione. Il fine settimana non sarà caratterizzato da un'allerta rossa per il caldo, ma da domani i capoluoghi con un livello di allerta di classe 1 saliranno a 8. Una studentessa universitaria di 26 anni, Giuditta, ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita nel tardo pomeriggio di ieri nel Parco Rossani a Bari, dove sarebbe stata accerchiata e colpita. Il suo racconto, affidato ai social e poi formalizzato con una denuncia, è ora all'attenzione delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura e del comune. Una giovane donna di 35 anni è stata trovata morta nel primo pomeriggio nella sua abitazione situata nel centro di Como, in via Borsieri. A fare la scoperta sono stati il fidanzato, che non riusciva a contattarla dalla sera precedente, e una collega di lavoro, mentre la squadra mobile della polizia è al lavoro per chiarire le cause del decesso. La polizia locale di Milano ha sottoposto a fermo un giovane di 24 anni, di nazionalità egiziana, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta in zona Certosa, quando la vittima stava rincasando, ed è stata bloccata nell'androne del palazzo. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un fermo di polizia al rione Pilastro di Bologna, emergono i primi elementi medico-legali. Tra questi figurano la presenza di sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento, riscontrati nel corso dell'esame autoptico durato 6 ore. Sul fronte politico, il sottosegretario Andrea Del Mastro ha commentato il deposito delle chat da parte del legale del signor Carroccia, sostenendo che tali interlocuzioni di carattere amichevole chiariranno la sua totale estraneità e l'assenza di qualsiasi coinvolgimento con ambienti criminali. Ilaria Cucchi ha denunciato pubblicamente numerose segnalazioni relative a presunte vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti degli allievi della scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, all'Aquila. La denuncia arriva a seguito della tragica morte della 22enne precipitata dalla finestra del suo appartamento all'interno della struttura. Restano alte le tensioni politiche tra il governo e il comune di Bologna dopo la manifestazione organizzata in ricordo di Abderrahim Fakir. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha accusato il sindaco Matteo Lepore di aver sottovalutato i rischi legati alla convocazione della piazza, ricevendo la replica del primo cittadino. Il governo è intanto al lavoro per monitorare l'aumento dei prezzi dei carburanti, valutando possibili interventi, tra cui l'introduzione di accise mobili. La questione è stata al centro di un colloquio tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Enel ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali Filctem Sigil, Fly CISL e Wiltec Will per la gestione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali. L'intesa punta a coniugare innovazione tecnologica, valorizzazione delle competenze e tutela del lavoro nel settore energetico. Il Centro Studi di Confindustria ha lanciato l'allarme sull'economia nazionale, segnalando l'impatto negativo della guerra tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto impennare i prezzi di petrolio e gas. Secondo il rapporto, l'industria sta rallentando e i consumi risentono di un clima di forte incertezza che potrebbe protrarsi per tutta l'estate. Per lo sport, il tennista azzurro Darderi ha conquistato la semifinale al torneo di Estoril, superando in rimonta il portoghese Faria, e affronterà domani il prossimo avversario Bloxx. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Franco Moreno, Prumieteme.
1: Prumieteme, ca tutte sere prima da dormire. Giura a te stessa, ca mi vuoi bene sempre. E si tronca poco, e si tronca assai, tutta con

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio, la tua bella

0: Mario Forte. A domani, amore mio.
1: Tu dicessi mille cose, ma stasera giuro non riesco a parlare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio.
1: Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore.
2: Quante notti

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintanò.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 9:01.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 9:02.
14: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto assassino di Luca Esposito, che si trovava nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte, con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta, spingendo molta gente a scendere in strada per la paura, sebbene al momento non si registrino danni a persone o cose. Sale a 5.546 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela lo scorso 24 giugno, con altri 148 decessi registrati nelle ultime 48 ore. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, precisando che il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre oltre 17.000 persone hanno perso la propria abitazione. Il fine settimana non sarà caratterizzato da un'allerta rossa per il caldo, ma da domani i capoluoghi con un livello di allerta di classe 1 saliranno a 8. una studentessa universitaria di 26 anni, Giuditta, ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita nel tardo pomeriggio di ieri nel Parco Rossani a Bari, dove sarebbe stata accerchiata e colpita. Il suo racconto, affidato ai social e poi formalizzato con una denuncia, è ora all'attenzione delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura e del comune. Una giovane donna di 35 anni è stata trovata morta nel primo pomeriggio nella sua abitazione situata nel centro di Como, in via Borsieri. A fare la scoperta sono stati il fidanzato, che non riusciva a contattarla dalla sera precedente, e una collega di lavoro, mentre la squadra mobile della polizia è al lavoro per chiarire le cause del decesso. La polizia locale di Milano ha sottoposto a fermo un giovane di 24 anni, di nazionalità egiziana, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta in zona Certosa, quando la vittima stava rincasando ed è stata bloccata nell'androne del palazzo. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un fermo di polizia al rione Pilastro di Bologna, emergono i primi elementi medico-legali. Tra questi figurano la presenza di sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento, riscontrati nel corso dell'esame autoptico durato 6 ore. Sul fronte politico, il sottosegretario Andrea Del Mastro ha commentato il deposito delle chat da parte del legale del signor Carroccia, sostenendo che tali interlocuzioni di carattere amichevole chiariranno la sua totale estraneità e l'assenza di qualsiasi coinvolgimento con ambienti criminali. Ilaria Cucchi ha denunciato pubblicamente numerose segnalazioni relative a presunte vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti degli allievi della scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, all'Aquila. La denuncia arriva a seguito della tragica morte della 22enne precipitata dalla finestra del suo appartamento all'interno della struttura. Restano alte le tensioni politiche tra il governo e il comune di Bologna dopo la manifestazione organizzata in ricordo di Abderrahim Fakir. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha accusato il sindaco Matteo Lepore di aver sottovalutato i rischi legati alla convocazione della piazza, ricevendo la replica del primo cittadino. Il governo è intanto al lavoro per monitorare l'aumento dei prezzi dei carburanti, valutando possibili interventi, tra cui l'introduzione di accise mobili. La questione è stata al centro di un colloquio tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Enel ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali Filctem Sigil, Fly CISL e Wiltec Will per la gestione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali. L'intesa punta a coniugare innovazione tecnologica, valorizzazione delle competenze e tutela del lavoro nel settore energetico. Il Centro Studi di Confindustria ha lanciato l'allarme sull'economia nazionale, segnalando l'impatto negativo della guerra tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto impennare i prezzi di petrolio e gas. Secondo il rapporto, l'industria sta rallentando e i consumi risentono di un clima di forte incertezza che potrebbe protrarsi per tutta l'estate. Per lo sport, il tennista azzurro Darderi ha conquistato la semifinale al torneo di Estoril, superando in rimonta il portoghese Faria, e affronterà domani il prossimo avversario Bloxx. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Natale Galletta, te annammora.
1: Tu guardo in lo specchio, non trovo più a te, non t'assomiglia e po'. Come te trascurato, non ti trucco più.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 10 e 2 minuti.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A partire dal 3 agosto cambiano le regole per chi presenta una pratica edilizia per costruire una casa o realizzare determinati interventi di ristrutturazione. Da quella data, infatti, entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo numero 5 del 2026, che recepisce le normative in materia. Sulle autostrade siciliane sono in corso chiusure notturne per consentire una serie di attività di verifica. L'ANAS ha programmato interventi di monitoraggio su viadotti e gallerie lungo l'autostrada A19P, Palermo-Catania e lungo la 29, diramazione Alcamo-Trapani. Restiamo a Palermo per registrare un duro scontro istituzionale tra il procuratore Maurizio C., De Lucia e il ministro della giustizia Carlo Nordio. L'allarme lanciato dal magistrato sulla situazione dei penitenziari ha infatti innescato la replica del guardasigilli. A Taormina e Giardini Naxos, il processo nato dall'operazione Eco Beach, condotta dai carabinieri del nucleo operativo ecologico su un presunto traffico illecito di rifiuti, si è chiuso con 14 condanne e la confisca di 3 società. In Sicilia, Giuseppe Averna, un paziente di 66 anni affetto da sclerosi laterale amiotrofica, ha conquistato una medaglia ai campionati paralimpici di frame running disputati a Grosseto, stabilendo la migliore prestazione italiana nei 1500 metri della categoria T72. Al rientro, ha deciso di donare il riconoscimento al personale dell'hospice dell'ospedale di San Cataldo. Sul fronte sanitario, i dati diffusi in Sicilia evidenziano che solo poco più di una visita specialistica prescritta con ricetta medica viene effettivamente effettuata, fermandosi al 52% delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale. A Siracusa, il consigliere comunale Matteo Melfi ha momentaneamente sospeso la sua protesta dopo l'occupazione dell'aula consiliare di Palazzo Vermexio, avviata per ottenere risposte sulla gestione del servizio di derattizzazione in città, in attesa dei documenti promessi. Per lo sport, il trasferimento di Filippo Rinaldi al Catania rappresenta una delle operazioni più interessanti dell'attuale sessione di mercato, con un accordo raggiunto con il Parma, basato su una formula che tutela gli interessi di entrambi i club. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
16: Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
17: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
18: Checco Dani e Nancy Coppola, un'eterna

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
2: Quando

0: bella compilation. Posizione numero 13.
1: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

0: Ogni volta che penso, o coro mi si stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Compilation, posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite film di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 9. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: bella compilation, posizione numero 8. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora, chi stufo cambietta non sa può studare.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
6: Nando Mariano. Ma che pazzia!
7: Car-

0: Sensation, posizione numero 4.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 11 in punto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Andrea Sannino. Non me scurda.
3: Omar, me fa scrivere canzoni, ma stasera sto in chiusura.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Alessandro Fiorello, io con lei. Quante

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissimi.

0: crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
6: Fabiana, io so gelosa e te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che sei innamorata di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio un recato e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: sulla cama stai vicino.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 2 minuti. News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale la polizia locale ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi con violenza sulle cose ai danni di aziende agricole locali. Restando sempre ad Acireale, la polizia di Siracusa ha arrestato un 17enne catanese sorpreso in flagranza di reato mentre spacciava cocaina e crack in via Capopassero, nel quartiere di San Giovanni Galermo, attraverso un sistema di vendita in modalità drive, in che permetteva ai clienti di ricevere le dosi direttamente dall'auto. Spostandoci in Ungheria, a Szeged, la giovane Anastasia Insabella dello Jomar Club Catania ha conquistato la finalissima dei campionati europei junior di canoa, sia nel K1, 1000 metri, che nel K1, 500 metri. A Militello, in Val di Catania, un tentativo di furto con esplosivo ha preso di mira nelle prime ore del mattino la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia, provocando ingenti danni ai locali, ma costringendo i malviventi alla fuga a mani vuote. Le forze dell'ordine sono intervenute a Ficarazzi per chiudere un campus estivo per bambini, risultato abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni e gestito dall'associazione Cosa non ti è chiaro, all'interno del quale sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie. A Mascali si registrano approfondimenti sull'origine di alcuni cognomi locali, tra cui Trischitta, che deriverebbe da un soprannome grecanico indicante un bastone a tre punte o tridente. A Messina la segreteria provinciale della UGL Autoferro ha espresso profonda solidarietà a un operatore d'esercizio di ATM Messina, rimasto vittima di un'aggressione mentre svolgeva il proprio servizio lavorativo. In Sicilia, sulla pista ciclabile già segnalata per la presenza di rifiuti, dopo che un incendio aveva distrutto un cumulo di vecchi materassi abbandonati da ignoti, nelle scorse ore è comparso un nuovo materasso proprio nello stesso punto tra le macerie annerite. Sul fronte della cronaca giudiziaria, al termine delle attività investigative condotte a Eboli e dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato fermato un 26enne che ha confessato l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato nei giorni scorsi in un terreno agricolo. A Bagheria i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un 19enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione e porto illegale di arma da sparo e di aver esploso colpi in strada, pubblicando i video sui social network. Tra Taormina e Giardini Naxos, il processo nato dalla maxi inchiesta Eco Beach sul traffico illecito di rifiuti si è concluso con 14 condanne e la confisca di 3 società. A Zafferana si avvia alla conclusione la 22esima edizione dell'Alcantara Fest, il festival internazionale di folk e world music, la cui ultima giornata si svolge tradizionalmente nell'azienda agricola Il Pigno, con appuntamenti dedicati al trekking, ai workshop e alla musica dal vivo. A Caltagirone si è tenuto il primo dei due appuntamenti di luglio della Luminaria di San Giacomo, lo spettacolo di luci che ha illuminato la scala di Santa Maria del Monte, attirando migliaia di spettatori in occasione dei festeggiamenti per il patrono. Per lo sport, il trasferimento di Filippo Rinaldi rappresenta una delle operazioni più interessanti della sessione di mercato per il Catania, grazie a un accordo raggiunto con il Parma che delinea la formula per il futuro del giovane talento. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, Chiu Assaje.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori. Le migliori.
4: Gianluca Capozzi, sai.

quando sto solo, quando sto solo non lo sai che fondi, con guardo manca una voglia mezza via, e tu sai perché.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia.

0: Via 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

carabinieri alla polizia, denuncerò che solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia, ogni giorno

quella cometa che sta lassù. Comprerò

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 13.

0: Ogni volta che penso, o cuore mi si stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 11.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Compilation, posizione numero 9.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Ma che vuoi, come hai visto metà voto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, si voglia tu sì, no manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 7.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Penso sempre a

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai sonnata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 6.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.
5: Nando Mariano. Ma che pazzia!

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
3: Mi è appiccicato, non sapi ma sta, non è capitato mai per ora. Chi sto fuoco ambietta non sa posto da,

0: acquistare da Oro Follia. Anche i soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli,
3: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio. Sono le 14 in punto. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale la polizia locale ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi con violenza sulle cose ai danni di aziende agricole locali. Restando sempre ad Acireale, la polizia di Siracusa ha arrestato un 17enne catanese sorpreso in flagranza di reato mentre spacciava cocaina e crack in via Capopassero, nel quartiere di San Giovanni Galermo, attraverso un sistema di vendita in modalità drive, in che permetteva ai clienti di ricevere le dosi direttamente dall'auto. Spostandoci in Ungheria, a Szeged, la giovane Anastasia Insabella dello Jomar Club Catania ha conquistato la finalissima dei campionati europei junior di canoa, sia nel K1, 1000 metri, che nel K1, 500 metri. A Militello, in Val di Catania, un tentativo di furto con esplosivo ha preso di mira nelle prime ore del mattino la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia, provocando ingenti danni ai locali, ma costringendo i malviventi alla fuga a mani vuote. Le forze dell'ordine sono intervenute a Ficarazzi per chiudere un campus estivo per bambini, risultato abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni e gestito dall'associazione Cosa non ti è chiaro, all'interno del quale sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie. A Mascali si registrano approfondimenti sull'origine di alcuni cognomi locali, tra cui Trischitta, che deriverebbe da un soprannome grecanico indicante un bastone a tre punte o tridente. A Messina la segreteria provinciale della UGL Autoferro ha espresso profonda solidarietà a un operatore d'esercizio di ATM Messina, rimasto vittima di un'aggressione mentre svolgeva il proprio servizio lavorativo. In Sicilia, sulla pista ciclabile già segnalata per la presenza di rifiuti, dopo che un incendio aveva distrutto un cumulo di vecchi materassi abbandonati da ignoti, nelle scorse ore è comparso un nuovo materasso proprio nello stesso punto tra le macerie annerite. Sul fronte della cronaca giudiziaria, al termine delle attività investigative condotte a Eboli e dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato fermato un 26enne che ha confessato l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato nei giorni scorsi in un terreno agricolo. A Bagheria i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un 19enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione e porto illegale di arma da sparo e di aver esploso colpi in strada, pubblicando i video sui social network. Tra Taormina e Giardini Naxos, il processo nato dalla maxi inchiesta Eco Beach sul traffico illecito di rifiuti si è concluso con 14 condanne e la confisca di 3 società. A Zafferana si avvia alla conclusione la 22esima edizione dell'Alcantara Fest, il festival internazionale di folk e world music, la cui ultima giornata si svolge tradizionalmente nell'azienda agricola Il Pigno, con appuntamenti dedicati al trekking, ai workshop e alla musica dal vivo. A Caltagirone si è tenuto il primo dei due appuntamenti di luglio della Luminaria di San Giacomo, lo spettacolo di luci che ha illuminato la scala di Santa Maria del Monte, attirando migliaia di spettatori in occasione dei festeggiamenti per il patrono. Per lo sport, il trasferimento di Filippo Rinaldi rappresenta una delle operazioni più interessanti della sessione di mercato per il Catania, grazie a un accordo raggiunto con il Parma che delinea la formula per il futuro del giovane talento. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Sicilia, con clima ancora molto caldo ed estivo. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domani le temperature saranno in temporanea flessione, con punte massime intorno ai 30-32 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Domenica poi vi anticipo che le temperature saranno di nuovo in aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
14: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
13: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
14: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
13: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
14: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Bella Radio.
16: Le migliori

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Assaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori.
9: Franco Stacco. Lola.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Carmelo Zappulla. Sarausa.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Finito, ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: un'opera d'arte?
6: Già, ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci faccio un sogno.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco niente, un pozzo fa solì. E 10 pazzi solo se qualcuno può guardare in faccia.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Sicilia, con clima ancora molto caldo ed estivo. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domani le temperature saranno in temporanea flessione, con punte massime intorno ai 30-32 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Domenica poi vi anticipo che le temperature saranno di nuovo in aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: C'è fatta amore così.
3: C'è fatta amore così.

0: cicerelle che diventano importanti.
1: Era niente
0: Era niente.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: diventa neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
0: Bella. 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
5: Andrea Sannino. Abbraccime.
6: Mentre stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia. Assai, per te ci tengo assai, mi fai stupore dolce.

0: migliori.
1: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
2: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Nino D'Angelo, qualcosa da dimenticare.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16:03.
12: News. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il legale dei due poliziotti iscritti nel registro degli indagati per la morte di Abderrahim Fakir ha spiegato che la chiazza di sangue sotto il capo del defunto deriva da una ferita alla nuca provocata strisciando per terra, mentre i rivoli sul volto sarebbero scivolati in avanti quando l'uomo era con il viso all'ingiù. A Barletta, un uomo di 77 anni è deceduto dopo 2 mesi trascorsi in coma, in seguito a un'aggressione subita per strada. L'ipotesi di reato potrebbe ora cambiare da tentato omicidio a omicidio. Le forze dell'ordine hanno individuato il casolare abbandonato, dove si era nascosto il presunto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, situato non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo. Sul fronte delle indagini sulla morte del giornalista Luca Esposito, un 26enne tunisino irregolare ha confessato le proprie responsabilità, ammettendo di aver appiccato il rogo con una coperta e materiale plastico quando la vittima, trovata senza vita nella sua auto in un campo agricolo, era ancora viva. Il governo è al lavoro per monitorare l'andamento dei prezzi dei carburanti e sta valutando possibili interventi per contenere i rincari, tra cui l'eventuale introduzione delle accise mobili, al centro di un incontro tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Economia Giangetti. Un'analisi del centro studi di un'impresa evidenzia che tra maggio dell'anno scorso e maggio di quest'anno il credito bancario al settore privato italiano è aumentato di 33 miliardi e 400 milioni di euro, segnando una crescita complessiva guidata dai finanziamenti concessi sia alle famiglie sia alle aziende. Per quanto riguarda il mondo politico e dell'informazione, Fratelli d'Italia ha definito gravissime le affermazioni attribuite a Sigfrido Ranucci in un'intercettazione, nella quale il dirigente si esprimeva sulla presenza di logiche massoni e mafiose all'interno della RAI. Per lo sport, ai mondiali di scherma, la friulana Rizzi ha conquistato la medaglia d'argento nella spada femminile, cedendo soltanto all'ultima stoccata contro la coreana Song. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer Station.
3: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
4: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

non può mai capire quando era stato. Mi fanno buttare il mondo tutto così. Ma non sarà mai lo stesso. Non sarà mai lo stesso a chi le cade nel

tu mi puoi cancellare la gente, ci puoi dire a tutto quanto, ma non conosci a quello? No, non mi appartiene più, è stata una storia in un momento. Ma sicuramente non mi puoi cancellare in tuo coro, sai perché? Perché quando mi incontro va via, è calo tutto in terra, o sanno tutte quante che un tempo siamo stati insieme io e te. Ma che sapevi che oggi ti abbraccio e ti accarezzo?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

bella radio. Summertime. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, la tua bella

0: Radio Summertime. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Granatino.
0: Ivan Granatino e Giusy Attanasio

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Sono le 17:02.
10: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia, con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer Station.
11: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Francesco Merola, come ha già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare. Per me tu si ora respira che

0: da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro, che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interesse.

0: ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Nancy Coppola. Nuie sulle amanti.

0: Tony Marciano, Si te penso.
1: Tu rendi sonnato sulle sempre tu, Maria forzi sopravvivere, rendi manna ancora dorete, non lo sa mai perché.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 18 e un minuto. News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale ha lanciato la terza edizione di Pillole di Prevenzione, il format digitale che traduce le evidenze scientifiche in brevi video divulgativi dopo i risultati positivi registrati nelle prime due stagioni. A Zafferana Etnea i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni per evasione, sorpreso ad Aci Catena lontano dalla propria abitazione e senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto di Catania hanno arrestato un giovane di 24 anni, originario di Licata, non appena sceso da un volo proveniente da Tirana in esecuzione di un provvedimento cautelare. Restando nel catanese, i carabinieri hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo nei comuni di Paternò e Ragalna, identificando 143 persone, elevando 25.000 euro di multe e segnalando 5 persone per droga. Sempre nel territorio etneo, a Mascalucia, i carabinieri hanno denunciato un 35enne per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, dopo averlo fermato a bordo di un'auto nel cuore della notte. Ancora a Catania, nel quartiere San Giorgio, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso nei pressi di un chiosco, con 280 dosi tra marijuana e hashish. Sulla tangenziale siciliana, i cantonieri dell'ANAS e la polizia stradale sono intervenuti per salvare un gatto che era fuggito dal trasportino dell'auto in corsa, rifugiandosi spaventato nello spartitraffico. A Catania, la polizia ha salvato una turista sessantenne rimasta per circa 3 ore in balia delle correnti marine su un materassino. Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione di alcuni amici e si sono concluse con l'individuazione della donna da parte degli agenti a bordo delle moto d'acqua. Restando in tema di salvataggi in mare nel catanese, un'altra turista di sessantennialsima è stata soccorsa dalla polizia dopo essere stata trascinata dalla corrente per 3 chilometri, partendo da Capomulini e arrivando fino alla zona della Timpa di Acireale. Nella zona costiera dell'ex Pace, nei pressi del porto di Ognina, un cittadino ha segnalato la presenza di un presunto ordigno bellico a poca distanza dalla riva, spingendo la Federazione Armatori a chiedere la bonifica dei fondali. Sul fronte dell'emergenza idrica in Sicilia, la segreteria regionale del SINALP ha diffuso una nota per denunciare la situazione dell'isola, puntando il dito contro dighe interrate, fiumi abbandonati e assenza di riforestazione, nonostante le abbondanti piogge invernali. A Palermo i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja hanno formalmente richiesto all'ASP l'avvio di un progetto di prevenzione contro la somministrazione di sostanze stupefacenti nei drink, prendendo spunto da iniziative simili avviate altrove. A Termini Imerese, il parco archeologico di Imera si prepara a ospitare la nuova edizione delle Notti Clandestine, un appuntamento culturale anticipato dalla presentazione di un libro di Giusy Battaglia nella Piazza delle Terme. A Casteldaccia torna il Festival del Gelato con degustazioni gratuite, un evento che valorizza la tradizione dolciaria locale e la vasta gamma di prodotti agricoli offerti dal territorio siciliano. Per lo sport, il trasferimento di Filippo Rinaldi al Catania rappresenta una delle operazioni più interessanti dell'attuale sessione di mercato, con un accordo raggiunto con il Parma, basato su una formula che bilancia gli interessi dei due club. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!
12: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati, clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: Sì, una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 13.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: esperto, ma ci sono tutti.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Compilation, posizione numero 10.
6: Sal Da Vinci, poesia.
7: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: bella compilation. Posizione numero 9.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, Tu sì, no manicomio.

0: ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrei e poi salargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: ha saputo di provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 6.

0: Bella Compilation torna tra poco. Bella Compilation, posizione numero 5.
1: Tony Marciano,

0: Compilation, posizione numero 3.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: A Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 e un minuto. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia. La vittima è stata ritrovata all'interno di un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, come dichiarato dal Ministero dell'Interno. Un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull'Italia, portando condizioni di spiccata instabilità. La Protezione Civile ha reso noto che rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il legale dei due poliziotti indagati per la morte di Abderrahim Fakir ha spiegato che la chiazza di sangue sotto il capo del defunto arriva dalla nuca, ferita durante la colluttazione mentre l'uomo era trattenuto e mordeva la gamba di un agente. Vigili del fuoco e corpo forestale hanno messo in sicurezza 10 persone a San Gregorio, in seguito a un incendio divampato in Sardegna. Un 26enne tunisino irregolare ha confessato l'omicidio del giornalista sportivo Luca Esposito. La vittima si trovava ancora viva all'interno della sua auto in un campo agricolo quando l'arrestato ha appiccato il rogo utilizzando una coperta e materiale plastico. Le fiamme continuano a devastare la Pineta e un lido nella località di Padula Bianca e Rivabella, a Gallipoli, dove un'attività commerciale è stata completamente distrutta in pochi minuti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il Tribunale di Asti ha emesso la sentenza di primo grado per la morte di Matilde Baldimorì, la ventenne uccisa in un incidente stradale sull'autostrada Asti-Cuneo, 8 anni di reclusione per uno degli imputati e assoluzione per l'altro. Nel Nuorese, un operaio di 18 anni, Fabrizio Pittalis, ha perso la vita sul lavoro dopo essere stato colpito dal forcone di un muletto azionato da un collega. Sigfrido Ranucci, in un'intercettazione rilanciata dagli organi di stampa, ha dichiarato che anche dentro la RAI ci sarebbe la presenza di mafia e massoneria, scatenando la reazione dei componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole gravissime. Ad Enna, il primo sindaco comunista Mirello Crisafulli promuove una serie di iniziative che culmineranno con la pasta asciutta della Resistenza, in ricordo dei Fratelli Cervi, insieme all'intitolazione di piazze ai partigiani e alla consegna di una targa per il carabiniere che arrestò Mussolini. A Milano, in corso Venezia, si è presentata una sola persona al corteo annunciato sui social in difesa del gioielliere Mario Roggero. La fondatrice di un'associazione animalista ha manifestato da sola con un megafono e un cartello improvvisato. Il governo è al lavoro per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare possibili interventi, tra cui l'attuazione delle accise mobili. Sempre sul fronte dei carburanti, in un distributore di Milano il prezzo della benzina ha superato i 2,60 euro al litro, mentre il Codacons segnala aumenti significativi anche sulle reti autostradali. Il centro studi di un'impresa ha rilevato che tra maggio dell'anno scorso e maggio di quest'anno il credito bancario al settore privato italiano è aumentato di oltre 33 miliardi di euro, grazie alla crescita dei finanziamenti destinati sia alle famiglie sia alle aziende. Per lo sport, il Milan ha pareggiato 2-2 sul campo del Celtic in una sfida caratterizzata dalla doppietta di Camarda e dall'infortunio di Gila, mentre si attendono gli esami medici per valutare le sue condizioni. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Marsica. Senza e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: 3762689290. Lo ripeto, 3762689290. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, la tua bella.

0: Gianni Vezzosi, sono stato là.
1: Non mi serve una scusa. Quando stasera ritorno a casa, tanto ormai sono deciso, non mi importa. Io la ricaverità. Casta male? No, non ci credo. E poi niente posso fare. Forse non si è manco accorto che io non dormo manco a notte. A dove sono stato? Che mi domanda fa? Che l'è giù carnata?

0: foto diceva.
1: Quando il foto diceva?
0: Tu pensavi che pazziava.
1: Tu pensavi che pazziava.
0: Tu facevi una rosata.
1: Tu facevi una rosata? Ma che fai?

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Ricordate, figlia mia, che a coppia umana esistono due forze. Esiste un bene e un male. Un bene è tutto l'amore che ti porterà. Un male è tutto quello che non ti porterà mai fare.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 20 e un minuto. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale ha lanciato la terza edizione di Pillole di Prevenzione, il format digitale che traduce le evidenze scientifiche in brevi video divulgativi dopo i risultati positivi registrati nelle prime due stagioni. A Zafferana Etnea i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni per evasione, sorpreso ad Aci Catena lontano dalla propria abitazione e senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto di Catania hanno arrestato un giovane di 24 anni, originario di Licata, non appena sceso da un volo proveniente da Tirana in esecuzione di un provvedimento cautelare. Restando nel catanese, i carabinieri hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo nei comuni di Paternò e Ragalna, identificando 143 persone, elevando 25.000 euro di multe e segnalando 5 persone per droga. Sempre nel territorio etneo, a Mascalucia, i carabinieri hanno denunciato un 35enne per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, dopo averlo fermato a bordo di un'auto nel cuore della notte. Ancora a Catania, nel quartiere San Giorgio, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso nei pressi di un chiosco, con 280 dosi tra marijuana e hashish. Sulla tangenziale siciliana, i cantonieri dell'ANAS e la polizia stradale sono intervenuti per salvare un gatto che era fuggito dal trasportino dell'auto in corsa, rifugiandosi spaventato nello spartitraffico. A Catania, la polizia ha salvato una turista sessantenne, rimasta per circa 3 ore in balia delle correnti marine su un materassino. Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione di alcuni amici e si sono concluse con l'individuazione della donna da parte degli agenti a bordo delle moto d'acqua. Restando in tema di salvataggi in mare nel catanese, un'altra turista di 60enni alsima è stata soccorsa dalla polizia dopo essere stata trascinata dalla corrente per 3 km, partendo da Capomulini e arrivando fino alla zona della Timpa di Acireale. Nella zona costiera dell'ex Pace, nei pressi del porto di Ognina, un cittadino ha segnalato la presenza di un presunto ordigno bellico a poca distanza dalla riva, spingendo la Federazione Armatori a chiedere la bonifica dei fondali. Sul fronte dell'emergenza idrica in Sicilia, la segreteria regionale del Sinalp ha diffuso una nota per denunciare la situazione dell'isola, puntando il dito contro dighe interrate, fiumi abbandonati e assenza di riforestazione, nonostante le abbondanti piogge invernali. A Palermo i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja hanno formalmente richiesto all'ASP l'avvio di un progetto di prevenzione contro la somministrazione di sostanze stupefacenti nei drink, prendendo spunto da iniziative simili avviate altrove. A Termini Imerese, il parco archeologico di Imera si prepara a ospitare la nuova edizione delle Notti Clandestine, un appuntamento culturale anticipato dalla presentazione di un libro di Giusy Battaglia nella Piazza delle Terme. A Casteldaccia torna il Festival del Gelato, con degustazioni gratuite, un evento che valorizza la tradizione dolciaria locale e la vasta gamma di prodotti agricoli offerti dal territorio siciliano. Per lo sport, il trasferimento di Filippo Rinaldi al Catania rappresenta una delle operazioni più interessanti dell'attuale sessione di mercato, con un accordo raggiunto con il Parma, basato su una formula che bilancia gli interessi dei due club. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
4: Franco Staco, Notte stanotte.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: Gigi Finizio, perché tu sei.
1: Tu nella vita non hai fatto centro, e la notte non ci dormi, resti sveglia. Adesso pensi solamente a questo viso suo e a tutto il tempo che...

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.

0: completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi?

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto inutile nel tuo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse se non lo fai, lo sai perché? Perché allora non ti ha importato mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me ne importa manca a me.

bella radio. Rico Femiano, Guayunche.

bella radio. Una gran bella estate. La tua estate. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, va, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: diremo una casa. Mamma, ma come hai fatto, Maranzi? Può scendere a una scusa. E quando giro l'occhio, pomoreno asa.
1: Bella radio,

0: amato, ma addo stai?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su né strusciatata ancora, non tengo cieli che mi darà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

gelosia ci sta facendo parte da sti cuore. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: sperma, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Non pentirti ti fa male, sono stati il gaggio sbagliato. A te credere sincero la ce fa.
2: Franco D'Amore, non pentirti.
6: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: bella radio.
1: Rosario Miraggio, come vivi tu?
2: Ma nasco nessa dove si è nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che pensiero

0: canzoni napoletane. Natale Galletta, te volevo bene.
1: Forse non t'ho sbagliato,

0: è mezzanotte, in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Celeste, Scarpe mie.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Me basta tu incontrare per due minuti e me basta capire in mezzo di te. Me basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Me basta un miracolo ogni tanto. Ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era mavo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramella, solo che tu riesco a pazzire.

0: Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, per me tu si mugliere ma.
1: Magari sto male tempo, cade via rinto quando stai con me.

0: gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può accadere. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti una frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti arretiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare questa vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarai un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio. È mezzanotte e 59 minuti.

Mauro Nardi, Core Carnale.

Nancy Coppola, Commetamo e Te Voglio.

0: Franco Calone. Non bene che non muore.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio è mischiata con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare il mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non ho ancora.

0: Maria Nazionale. Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in questo caso. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via.

Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.